Salutami i nostri, i Soda Marenda e tutti gli altri. Non ti ne scorda, non ti ne scorda.